0: io veccio Palimar.
1: Entria mia bella Venere, andiamo Cecina.
0: Al buio signor mio.
1: E quello che vuol dire?